0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notizial in lingua corsa culla de sec.
1: Un sidelon è verido in cabo da un'arma a fogo in Bentiseri.
2: Un sidelon di 6 anni è stato verido in cabo da un'arma a fogo in una di Bentiseri. In due soccorsi sono intervenuti una notte da luni a marzo verso 4 ore 20 mani. Gravemente verido è stato evacuato dall'elicottero Dragon 2B verso l'ospedale di Ostia, a vista occidentale privilegiata, ma necessità di investigazione più larga, ciò che spiega l'apertura ad un'inchiesta per prova d'assassinio e detenzione proibita ad un'arma e confiata alla gendarmeria di Ghisonaccia.
1: In Moltivau una litiga tra bigini finisce a fucilate.
2: Eri un abitante di un paese di Moltivau ha tirato in direzione di un veicolo di un bigino. Sull'ultimo un nemico è stato ferito. I fatti sono accaduti in un contesto di conflitto e di vigilanza. Il colpevole presunto è stato interpellato e piazzato in guardia custodia.
1: Interpellati da un raid, saranno giudicati in Nizza.
2: Pierre Balanci, 66 anni, e Dominique Ambrogi, 58 anni, due uomini conosciuti da giustizia isolana, sono stati arrestati ultimamente da un raid per una prova da rubeccio al domicilio di l'impiegatore di Dominique Ambrogi e l'aggressione di Asomoia che si trovava in casa mentre i vati commessi il 10 d'agosto scorso in Nizza. Saranno giudicati il 9 di novembre prossimo in Nizza e sono stati incarcerati in attesa di un processo.
1: Una donna condannata per l'accidente mortale d'Ajaccio di luglio 2021.
2: Il Tribunale Correzionale d'Ajaccio ha condannato Lana Portejoie, 27 anni, a 4 anni di prigio, a tempati e 8 anni di sospensione di permesso per omicidio involontario, ferite involontario, per l'accidente in due ore avevano perso la vita e 8 altre persone ferite, fra elle a conduttrice, un giudicamento più severo che requisizione di un ministero pubblico.
1: Un uomo giudicato per arrubeccio di veicolo e riguso da tempera.
2: Un uomo di 38 anni è stato arrestato e piazzato in detenzione provvisoria dopo la rubeccio di una vettura stazionata a Modore in Marcia, seguito di un risico di tempera. I fatti erano accaduti nel settore di Ogorso Madame Mary Nayaccio, domenica sera, sarà giudicato in presentazione diretta domani.
1: Incendio ammaestrato nel settore di Castelluccio, in Ajaccio.
2: Un incendio appicciato all'altura di Castelluccio, comune d'Ajaccio, ha bruciato appena più di 500 metri quadrati. Non si è ammaestrato dall'intervenzione di un canadair e un elicottero bombardiero acqua, soli capaci di intervenire in un luogo difficile d'accesso.
1: Fiscalità di Udawaku avviene l'eccezione corsa presentita.
2: I buralisti si mobilizzano in questa settimana per reclamare il blocchino della fiscalità di Udawaku e a Corsica si trova in testa di lista. Di poi l'allineamento di prezzi in quelli di un continente e bandi decalano di maniera regolare, ciò che fragilizza una rete di più di 200 stabilimenti e 700 impieghi. L'imbusca un concerno amico solo a professione, posto che in Corsica la fiscalità di Udawaku finanza la sicurezza sociale e a paturisce il budget di collettività di Corsica.
1: Sa pronta il trail di Bastiliga.
2: I 12 e 13 settembre il paese di Pruneli accoglierà la seconda edizione di trail di Bastiliga. Così i corsi al programma durante i due giorni. A Piazza Adiesa diventerà paese sportivo con mostre, produttori e commercianti aduniti per l'evenimento. Centinaia di persone sono aspettate per la domenica in Bastiliga.
1: In Bella, a squadra di Francia giovani a pronta e vudure competizione in a gala i Galvi.
2: A squadra di Francia giovani di Bella e di poi 3 settimane per la prima volta in stadio di preparazione in Balagna, a Wastiaccia Luan Santelli face parte di l'avventura con altri giovani e a prontano e vudure competizione. E con per l'attualità e compiamo a Wacudan per chi diventa instabile.
1: Banchi di Nuliwassi appannano a facciata est stamane. In nuovo mezzogiorno, tempo si copre l'antalinseme di Agorsica. A quadre temporalesche si bono bruge a un mezzo, infine, in nuovo mezzogiorno. In Cismonte, anzitutto. Il tempo sarà più secco in corso di notte a bene. Si stabilisce un libeccio assai forte da Ualagna o Gabigorso e in antaustremo sud. Le temperature massimale vermano galle, vanno da 28 a 38 gradi in tutto il litorale, sino a 35 in regione di Bortiveccio, 31 a 34 all'interiore, tra 27 e 30 in paesi e montagna. L'otto remezzo stamani in Cervione, la temperatura era di 26 gradi, pressione atmosferica di 1013 millibari e un percentuale di umidità di 75. In città di Oasti, la pressione atmosferica era di 1014 millibari, un percentuale di umidità di 86, a temperatura di 26. In Calvi, una temperatura di 27, una pressione atmosferica di 1020 millibari e 76% di umidità. In città d'Ajaccio, una temperatura di 26, 68% di umidità e una pressione atmosferica di 1008 millibari.

Radio Galvici da di la so 8 ore. Tether off, we gonna tether off the mother sucker.

Radio Calvicida della Soddeggiore. Buonanotte con noi, siamo qui per Ananavi 91.7.